Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è lunedì 3 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri e 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 FEC 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da Sogno. Io e Sracha sarà qui con le cronache di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di oggi, lunedì 3 agosto, a cura della redazione italiana TRT. Il Ministero degli Affari Esteri della Turchia ha rilasciato una dichiarazione sugli attacchi di Israele, definito genocida contro Gaza. Nel comunicato dal Ministero si legge: il fatto che subito dopo il raggiungimento di un accordo su una roadmap che avrebbe reso possibile l'attuazione del piano di pace per Gaza, Israele abbia ucciso più di 30 civili a Gaza e preso di mira strutture sanitarie dimostra ancora una volta che il governo di Netanyahu non ha la volontà di fare pace con i palestinesi. L'unico obiettivo di Netanyahu è allontanare i palestinesi dalle loro terre d'origine e ostacolare l'instaurazione della pace e della stabilità nella regione. In questa ottica non esita a compiere azioni che alterano gli equilibri fragili della zona e a boicottare gli sforzi dei paesi mediatori, in primis gli Stati Uniti. È ormai divenuto imprescindibile che la comunità internazionale assuma un atteggiamento più deciso, coerente e forte di fronte alla visione espansionista e militarista di Netanyahu, che mira a trasformare l'intero Medio Oriente in un'area di conflitto. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che i colloqui con l'Iran prenderanno il via lunedì pomeriggio, esprimendo ottimismo sulla possibilità di raggiungere a breve un accordo sullo Stretto di Hormuz e la denuclearizzazione del paese. Ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha affermato che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto ad annullare un attacco su vasta scala previsto per venerdì. L'ex presidente venezuelano in stato di detenzione Nicolás Maduro ha dichiarato di accogliere con favore qualsiasi percorso di dialogo in vista dell'accordo promosso dagli Stati Uniti, previsto per la prossima settimana, tra i rappresentanti del governo ad interim del paese sudamericano e i leader dell'opposizione. In una nota pubblicata sul canale ufficiale Telegram dell'ex capo di Stato deposto, si legge: accogliamo con favore ogni iniziativa di dialogo che contribuisca a rafforzare la pace, la convivenza e la riconciliazione tra i venezuelani.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Secondo le autorità dei due paesi, Russia e Ucraina, almeno 9 persone sono morte negli attacchi sferrati dall'Ucraina contro la Russia, mentre almeno 5 hanno perso la vita nei raid russi sul territorio ucraino. Gli attacchi reciproci si sono verificati mentre, a oltre 4 anni e mezzo dall'inizio del conflitto, sia Mosca sia Kiev sembrano aver intensificato la portata e la frequenza delle rispettive operazioni militari. Nel frattempo Kiev ha lanciato una serie di attacchi di ritorsione contro obiettivi in Russia, tra cui infrastrutture energetiche e centri di distribuzione, nel tentativo di costringere a Mosca a sedersi al tavolo dei negoziati e porre fine alla sua offensiva. Gli Stati Uniti sono tornati a intervenire sul mercato valutario giapponese acquistando yen per la prima volta dopo oltre un decennio, in quello che il presidente Donald Trump ha definito un gesto di amicizia. L'insolito intervento è stato deciso per sostenere la valuta giapponese precipitata ai minimi degli ultimi 40 anni nei confronti del dollaro statunitense. Lo yen si sta indebolendo e aveva bisogno di un piccolo aiuto. Noi siamo sempre al fianco del Giappone, ha dichiarato Trump ai giornalisti a bordo del Air Force One. Il direttore generale di Rosatom, Alexei Likakev, ha fornito nuovi dettagli sull'attacco contro la nave porta container Yanina. Secondo Likakev, l'imbarcazione è stata colpita da 2 droni nel Mar Nero. La nave trasportava esclusivamente merci civili, tra cui alimenti surgelati, materiali da costruzione, articoli di arredamento, e navigava in acque internazionali. Impossibile definire questo attacco se non come un atto di prateria e brigantaggio marittimo, ha dichiarato. Likaev ha dichiarato che tutti i 17 membri dell'equipaggio che aveva abbandonato ordinariamente

ordinatamente la nave mentre stava affondando, sono stati tratti in salvo e si trovano in buone condizioni di salute. Ha inoltre precisato che 16 membri dell'equipaggio sono stati soccorsi dalla nave Delphinus, comandata da un capitano egiziano, mentre l'ultimo marittimo è stato evacuato verso la costa delle unità dell'aviazione navale della flotta russa del Mar Nero. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Abdulkadir Uraloğlu ha dichiarato che ieri l'aeroporto di Istanbul ha servito 289.260 passeggeri, raggiungendo il numero giornaliero di passeggeri più alto di sempre in Turchia e in Europa. In una dichiarazione scritta, Uraloğlu ha affermato che il 1 agosto l'aeroporto di Istanbul ha stabilito un nuovo record di passeggeri. Ha rivelato che l'aeroporto ha servito ieri 289.260 passeggeri e ha dichiarato: "L'aeroporto di Istanbul ha raggiunto il numero giornaliero di passeggeri più alto di sempre in Turchia e in Europa. Con questa cifra, il nostro aeroporto di Istanbul ha segnato un nuovo record." Uraloğlu ha sottolineato che tale aeroporto accresce giorno dopo giorno la sua importanza strategica nell'aviazione internazionale. Le notizie dal giorno si fermano qui. Grazie per l'ascolto.

Gentili ascoltatori, ecco, siamo qui di nuovo con un nuovo episodio Rotte da Sogno. In questa puntata scopriremo che la storia non si è scritta solo sulla terraferma, ma anche sui mari. E per assistere a un'epoca storica ci sposteremo nell'est del Mediterraneo. Un mare che aveva visto nascere e crollare imperi, che aveva raccolto sulle sue sponde le orme di mille civiltà. Per secoli le sue acque furono solcate da numerose navi velle, gonfie di vento e di destino. Queste acque non sono state solo rotte commerciali, ma anche crocevia di potere, fede e politica. E come ogni crocevia, a volte si scioglie, a volte si annoda di nuovo. Oggi vi portiamo alla fine del XVI secolo, nei giorni in cui l'impero ottomano si preparava a lasciare il proprio impatto sui mari. Facciamo una gita tra le pagine storiche della campagna di Cipro. Ma attenzione, questa non è solo la storia di una spedizione militare, di una isola o di una guerra. È l'inizio di un nuovo capitolo in cui si riscrive il destino dell'est Mediterraneo. Il Mediterraneo orientale nel corso della storia è stato un crocevia di rotte commerciali, un punto di incontro di centri religiosi e culturali, nonché un campo di scontro tra i grandi imperi. La conquista di Cipro da parte dell'impero ottomano nel 1571 non rappresenta soltanto l'occupazione di un'isola, ma costituisce una mossa strategica che ha modificato in modo profondo l'equilibrio di potere nel Mediterraneo orientale. Questa conquista è passata alla storia come una delle tappe più significative della geopolitica del XVI secolo, segnando un importante successo che ha consolidato l'egemonia marittima dell'impero ottomano. Vediamo ora insieme che come la marina ottomana giunse nel 1571 sulla via della conquista di Cipro. L'espansione degli ottomani nel Mediterraneo orientale accelerò essenzialmente con la campagna di Egitto dal sultano ottomano Yavuz Selim. Con questa campagna, il sultanato di Mamelucchi fu abbattuto e Siria, Palestina, Libano ed Egitto furono annesse ai territori ottomani. Grazie a questa conquista, gli ottomani riuscirono a prendere il controllo di città sacre e ricche come Gerusalemme, Aleppo e Damasco, ottennero l'accesso al Mar Rosso e all'Oceano Indiano e rafforzarono la loro legittimità assumendo il ruolo di protettori dei luoghi santi e delle vie del pellegrinaggio islamico. Durante il regno del sultano Solimano il Magnifico, l'impero ottomano istituzionalizzò la propria potenza navale e intraprese la lotta per la supremazia marittima nel Mediterraneo orientale. Il punto di svolta più importante che segnò l'affermazione della supremazia assoluta dell'impero ottomano nel Mediterraneo fu la vittoria nella battaglia navale di Prevesa, ottenuto il 27 settembre 1538. In quella storica giornata, il comandante della flotta ottomana, il Capitan Pasha Barbaro Sayreddin, inflisse una schiacciante sconfitta alla flotta della Lega Santa guidata dall'ammiraglio genovese Andrea Doria. Questa grande battaglia navale combattuta a Prevesa spezzò l'influenza dell'Alleanza Cristiana nel Mediterraneo e dimostrò che l'impero ottomano non era una potenza dominante solo sulla terraferma, ma anche sui mari. Si trattò di un momento cruciale anche per la storia della marineria ottomana, un impero che fino ad allora aveva adottato una strategia di espansione principalmente terrestre, iniziò a consolidare anche la propria presenza marittima.

Ma dopo la vittoria di Prevesa, per molti anni gli stati europei non furono in grado di opporre una resistenza significativa alla flotta ottomana. Solo nel 1571, nella battaglia di Lepanto, l'Alleanza Cristiana ottenne un successo temporaneo contro gli ottomani, ma l'impatto di questa vittoria fu estremamente limitato rispetto al potente effetto generato dalla vittoria di Prevesa. Infatti, nonostante la perdita della flotta a Lepanto, l'impero ottomano riuscì a varare una nuova e ancora più grande flotta già l'anno successivo, riaffermando la propria superiorità nei mari, senza più incontrare una flotta europea capace di affrontarla. La vittoria di Prevese è ricordata con lettere d'oro nella storia della marineria turca. La data del 27 settembre, giorno della vittoria, è stata designata come giornata delle forze navali e viene celebrata ogni anno. Questo giorno non è solo un'occasione per commemorare il passato, ma anche un importante momento per mantenere viva l'eredità marittima. In conseguenza di queste conquiste, il Mediterraneo orientale si era ormai trasformato in un lago turco. Tuttavia, il fatto che Cipro fosse ancora sotto il controllo di una potenza straniera, cioè Venezia, storica rivale degli ottomani, rappresentava una minaccia strategica significativa. Dal 1489 l'isola era infatti nelle mani della Repubblica di Venezia, che sosteneva attivamente la pirateria. Inoltre, i pirati di stanza sull'isola saccheggiavano le navi ottomane cariche di merci e attaccavano i pellegrini diretti a Mecca, rendendo inevitabile una spedizione contro Cipro. La conquista dell'isola era dunque necessaria per affermare in maniera definitiva il dominio ottomano nel Mediterraneo. Cari ascoltatori, in questa puntata non abbiamo assistito soltanto a una conquista, ma a un vero e proprio punto di svolta. Ma questo era solo l'inizio. Nella prossima puntata parleremo di come questa mossa strategica abbia sconvolto gli equilibri dell'intero Mediterraneo orientale, di come abbia ridisegnato le mappe e seguiremo insieme l'ombra di un grande impero che si estendeva ormai anche sui mari.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è lunedì 3 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri e 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 FEC 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da Sogno. Io e Sracha sarà qui con le croniche di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di oggi, lunedì 3 agosto, a cura della redazione italiana TRT. Il Ministero degli Affari Esteri della Turchia ha rilasciato una dichiarazione sugli attacchi di Israele, definito genocida, contro Gaza. Nel comunicato dal Ministero si legge: il fatto che subito dopo il raggiungimento di un accordo su una roadmap che avrebbe reso possibile l'attuazione del piano di pace per Gaza, Israele abbia ucciso più di 30 civili a Gaza e preso di mira strutture sanitarie dimostra ancora una volta che il governo di Netanyahu non ha la volontà di fare pace con i palestinesi. L'unico obiettivo di Netanyahu è allontanare i palestinesi dalle loro terre d'origine e ostacolare l'instaurazione della pace e della stabilità nella regione. In questa ottica non esita a compiere azioni che alterano gli equilibri fragili della zona e a boicottare gli sforzi dei paesi mediatori, in primis gli Stati.

Uniti. È ormai divenuto imprescindibile che la comunità internazionale assuma un atteggiamento più deciso, coerente e forte di fronte alla visione espansionista e militarista di Netanyahu, che mira a trasformare l'intero Medio Oriente in un'area di conflitto. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che i colloqui con l'Iran prenderanno il via lunedì pomeriggio, esprimendo ottimismo sulla possibilità di raggiungere a breve un accordo sullo Stretto di Hormuz e la denuclearizzazione del paese. Ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha affermato che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto ad annullare un attacco su vasta scala previsto per venerdì. L'ex presidente venezuelano in stato di detenzione Nicolás Maduro ha dichiarato di accogliere con favore qualsiasi percorso di dialogo in vista dell'accordo promosso dagli Stati Uniti, previsto per la prossima settimana, tra i rappresentanti del governo ad interim del paese sudamericano e i leader dell'opposizione. In una nota pubblicata sul canale ufficiale Telegram dell'ex capo di Stato deposto, si legge: accogliamo con favore ogni iniziativa di dialogo che contribuisca a rafforzare la pace, la convivenza e la riconciliazione tra i venezuelani. Continuiamo a dare le notizie sulla radio, la voce della Turchia. Secondo le autorità dei due paesi, Russia e Ucraina, almeno 9 persone sono morte negli attacchi sferrati dall'Ucraina contro la Russia, mentre almeno 5 hanno perso la vita nei raid russi sul territorio ucraino. Gli attacchi reciproci si sono verificati mentre, a oltre mezzo dall'inizio del conflitto, sia Mosca sia Kiev sembrano aver intensificato la portata e la frequenza delle rispettive operazioni militari. Nel frattempo, Kiev ha lanciato una serie di attacchi di ritorsione contro obiettivi in Russia, tra cui infrastrutture energetiche e centri di distribuzione, nel tentativo di costringere a Mosca a sedersi al tavolo dei negoziati e porre fine alla sua offensiva. Gli Stati Uniti sono tornati a intervenire sul mercato valutario giapponese acquistando yen per la prima volta dopo oltre un decennio, in quello che il presidente Donald Trump ha definito un gesto di amicizia. L'insolito intervento è stato deciso per sostenere la valuta giapponese, precipitata ai minimi degli ultimi 40 anni nei confronti del dollaro statunitense. Lo yen si sta indebolendo e aveva bisogno di un piccolo aiuto. Noi siamo sempre al fianco del Giappone, ha dichiarato Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. Il direttore generale di Rosatom, Alexei Likakiev, ha fornito nuovi dettagli sull'attacco contro la nave portacontainer Janina. Secondo Likakiev, l'imbarcazione è stata colpita da due droni nel Mar Nero. La nave trasportava esclusivamente merci civili, tra cui alimenti surgelati, materiali da costruzione, articoli di arredamento e navigava in acque internazionali. È impossibile definire questo attacco se non come un atto di pirateria e brigantaggio marittimo, ha dichiarato. Likaev ha dichiarato che tutti i 17 membri dell'equipaggio che aveva abbandonato ordinatamente la nave mentre stava affondando sono stati tratti in salvo e si trovano in buone condizioni di salute. Ha inoltre precisato che 16 membri dell'equipaggio sono stati soccorsi dalla nave Delphinus, comandata da un capitano egiziano, mentre l'ultimo marittimo è stato evacuato verso la costa delle unità dell'aviazione navale della flotta russa del Mar Nero.
Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Abdulkadir Uraloğlu, ha dichiarato che ieri l'aeroporto di Istanbul ha servito 289.260 passeggeri, raggiungendo il numero giornaliero di passeggeri più alto di sempre in Turchia e in Europa. In una dichiarazione scritta, Uraloğlu ha affermato che il 1 agosto l'aeroporto di Istanbul ha stabilito un nuovo record di passeggeri. Ha rivelato che l'aeroporto ha servito ieri 289.260 passeggeri e ha dichiarato: "L'aeroporto di Istanbul ha raggiunto il numero giornaliero di passeggeri più alto di sempre in Turchia e in Europa. Con questa cifra, il nostro aeroporto di Istanbul ha segnato un nuovo record." Uraloğlu ha sottolineato che tale aeroporto accresce giorno dopo giorno la sua importanza strategica nell'aviazione internazionale. Le notizie dal giorno si fermano qui. Grazie per l'ascolto.

Gentili ascoltatori, ecco, siamo qui di nuovo con un nuovo episodio, Rotte da Sogno. In questa puntata scopriremo che la storia non si è scritta solo sulla terraferma, ma anche sui mari.

e per assistere a un'epoca storica ci sposteremo nell'est del Mediterraneo. Un mare che aveva visto nascere e crollare imperi, che aveva raccolto sulle sue sponde le orme di mille civiltà. Per secoli le sue acque furono solcate da numerose navi, vele, gonfie di vento e di destino. Queste acque non sono state solo rotte commerciali, ma anche crocevia di potere, fede e politica. E come ogni crocevia, a volte si scioglie, a volte si annoda di nuovo. Oggi vi portiamo alla fine del XVI secolo, nei giorni in cui l'impero ottomano si preparava a lasciare il proprio impatto sui mari. Facciamo una gita tra le pagine storiche della campagna di Cipro. Ma attenzione, questa non è solo la storia di una spedizione militare, di una isola o di una guerra. È l'inizio di un nuovo capitolo in cui si riscrive il destino dell'Est Mediterraneo. Il Mediterraneo orientale nel corso della storia è stato un crocevia di rotte commerciali, un punto di incontro di centri religiosi e culturali, nonché un campo di scontro tra i grandi imperi. La conquista di Cipro da parte dell'Impero Ottomano nel 1571 non rappresenta soltanto l'occupazione di un'isola, ma costituisce una mossa strategica che ha modificato in modo profondo l'equilibrio di potere nel Mediterraneo orientale. Questa conquista è passata alla storia come una delle tappe più significative della geopolitica del XVI secolo, segnando un importante successo che ha consolidato l'egemonia marittima dell'Impero Ottomano. Vediamo ora insieme che come la marina ottomana giunse nel 1571 sulla via della conquista di Cipro. L'espansione degli ottomani nel Mediterraneo orientale accelerò essenzialmente con la campagna di Egitto dal sultano ottomano Yavuz Selim. Con questa campagna, il sultanato di Mamelluki fu abbattuto e Siria, Palestina, Libano ed Egitto furono annessi ai territori ottomani. Grazie a queste conquiste, gli ottomani riuscirono a prendere il controllo di città sacre e ricche come Gerusalemme, Aleppo e Damasco, ottennero l'accesso al Mar Rosso e all'Oceano Indiano e rafforzarono la loro legittimità assumendo il ruolo di protettori dei luoghi santi e delle vie del pellegrinaggio islamico. Durante il regno del sultano Solimano il Magnifico, l'impero ottomano istituzionalizzò la propria potenza navale e intraprese la lotta per la supremazia marittima nel Mediterraneo orientale. Il punto di svolta più importante che segnò l'affermazione della supremazia assoluta dell'impero ottomano nel Mediterraneo fu la vittoria nella battaglia navale di Prevesa, ottenuto il 27 settembre 1538. In quella storica giornata, il comandante della flotta ottomana, il Capitan Pascia Barbaros Hayrettin, inflisse una schiacciante sconfitta alla flotta della Lega Santa guidata dall'ammiraglio genovese Andrea Doria. Questa grande battaglia navale combattuta a Prevesa spezzò l'influenza dell'Alleanza Cristiana nel Mediterraneo e dimostrò che l'Impero Ottomano non era una potenza dominante solo sulla terraferma, ma anche sui mari. Si trattò di un momento cruciale anche per la storia della marineria ottomana, un impero che fino ad allora aveva adottato una strategia di espansione principalmente terrestre. Iniziò a consolidare anche la propria presenza marittima. Dopo la vittoria di Prevesa, per molti anni gli stati europei non furono in grado di opporre una resistenza significativa alla flotta ottomana. Solo nel 1571, nella battaglia di Lepanto, l'Alleanza Cristiana ottenne un successo temporaneo contro gli ottomani, ma l'impatto di questa vittoria fu estremamente limitato rispetto al potente effetto generato dalla vittoria di Prevesa. Infatti, nonostante la perdita della flotta a Lepanto, l'impero ottomano riuscì a varare una nuova e ancora più grande flotta già l'anno successivo, riaffermando la propria superiorità nei mari, senza più incontrare una flotta europea capace di affrontarla. La vittoria di Prevese è ricordata con lettere d'oro nella storia della marineria turca. La data del 27 settembre, giorno della vittoria, è stata

designato come Giornata delle Forze Navali e viene celebrato ogni anno. Questo giorno non è solo un'occasione per commemorare il passato, ma anche un importante momento per mantenere viva l'eredità marittima. In conseguenza di queste conquiste, il Mediterraneo orientale si era ormai trasformato in un lago turco. Tuttavia, il fatto che Cipro fosse ancora sotto il controllo di una potenza straniera, cioè Venezia, storica rivale degli Ottomani, rappresentava una minaccia strategica significativa. Dal 1489 l'isola era infatti nelle mani della Repubblica di Venezia, che sosteneva attivamente la pirateria. Inoltre, i pirati di stanza sull'isola saccheggiavano le navi ottomane cariche di merci e attaccavano i pellegrini diretti a Mecca, rendendo inevitabile una spedizione contro Cipro. La conquista dell'isola era dunque necessaria per affermare in maniera definitiva il dominio ottomano nel Mediterraneo. Cari ascoltatori, in questa puntata non abbiamo assistito soltanto a una conquista, ma a un vero e proprio punto di svolta. Ma questo è solo l'inizio. Nella prossima puntata parleremo di come questa mossa strategica abbia sconvolto gli equilibri dell'intero Mediterraneo orientale, di come abbia ridisegnato le mappe e seguiremo insieme l'ombra di un grande impero che si estendeva ormai anche sui mari.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.